0: Lucurati Babris il Prabi. Mas Lucurati Santa Frico a Rispa Sbrico. Lite calfa escutà a Radio Santa Frico.
1: Se alimani mwanama uchiduaza. Danta kaza.